vita della croce è la base della vana la logica del servizio. La logica della croce è la base della vana la logica del servizio. La logica della croce è la base della vana la logica del servizio. La logica della croce è la base della vana. La logica del servizio, la logica della croce, è la base della vana. La logica del servizio, la logica della croce, è la base della vana. La logica del servizio, la logica della croce, è la base della vana. La logica del servizio, la logica della croce.